strappando l'attimo del rifugio dell'anima che durerà per sempre, che si fissò nella mia mente. In un soffio eri scomparso, sconosciuto bellissimo, senza nome, senza percorso. Chissà chi sei e dove vai, e se io mai ti rivedrò, sarai per sempre il mio ricordo della metro.